orgoglioso il codone, la nuvola scappa, la schiuma si leva quando soffia l'arcobalena. Che tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa è l'oceano e la là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa è l'oceano e la là. La nave la spacca col tuono, che tipo, che cosa l'oceano che è. Per lui è soltanto uno sbuffo, si scrolla il cielo di dosso in un tuffo.

0: scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è noi là là. La nave che sbatte, il cicchetto che fuma, quando Vanese si incipria di schiuma, per lui è soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è nella la.
1: Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è
0: nella
1: la.
0: Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è no che. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo lo c'è no che.

anaconda oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio e solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A Raboniere non manchi la lena quando colpisca la balena. Run away, della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare. È un gigante di forza, è la regina del mare. Non l'aspetta quel tuono, anche ci serve un tuono. Non vogliamo dei tuoni, noi vogliamo del rum.